secondi compagno, qualche modo mi ha provocato il piano di una cosa che nata nel corso che poi qualche tempo già non se ne va.